0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Come? Piove in casa? Ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai una bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Radio San Luchino, si frutta.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 14 17 133 347 14 17 133.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Prendimi, stringimi, amami, fai ciò che vuoi.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa.

mio padre dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

diventa l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso, e se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Lucchino.

che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 4:59.
3: Ascoltando Radio San Luchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: casa.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino,

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai sedicesimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3 su 3 e batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai sedicesimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: tua casa.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Almanacco.
5: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motiari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.
6: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro. Sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli. Sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro. Le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone. Delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine. Avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia. Ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione. Sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario. Le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno. È il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario. Il vostro raziocinio, insieme alla creatività, saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci. Avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino. Buongiorno.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati, buon giovedì 25 giugno con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas Romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 avanti Cristo al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad onorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte.

0: Sette. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
0: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
1: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
0: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
1: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
0: È tutto, ma più tardi.
2: L'informazione ritorna intorno alle ore 9.

Scala Paloma, eccomi qua, ci sono. Allora, buongiorno, bentrovati, buon giovedì 25 giugno 2026, siamo in diretta, si fa caldo, sì, allora andiamo mo in cantina. Caro Ruggero, veniamo tutti in cantina. Vediamo se stiamo un po' più freschi, vero?

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
5: Radio San Luchino.
6: Ti colora le giornate.
7: Da Carmen alla cucina Adriana, con tanti auguroni di una pronta guarigione. Adriana, un abbraccio e tanti auguri anche da parte nostra.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 42 91 e prenota.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Beh, ma è tutto vero? Ho detto bene?
2: Benissimo.
1: Buongiorno.
2: Una conduttrice vera, veramente.
1: Ah, beh, sì, mica in prestito. Raffaello, buongiorno, ben trovato. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, meraviglia, buongiorno. E come hai detto tu, lo chiedo a te. Fa caldo anche lì?
1: No, è stata la prima domanda. Buongiorno. Fa caldo anche lì? Fa caldo lì?
2: Ci sono 29 gradi in questo momento.
1: Mamma mia.
2: 8:34.
1: Stamattina 6:30, 26. Povera me. Dai, pure andiamo avanti.
2: Però bisogna calcolare che se non fa caldo adesso non lo farà sicuramente a gennaio, piaccia o non piaccia, è così. Adesso.
1: Sì, sì, ma io rivoglio i giorni della merla.
2: Addirittura,
1: non lo sopporto. Però... lo so che adesso mi attiro molte antipatie, ma non mi interessa. Non lo sopporto questo caldo. 38-40 gradi sono veramente troppi. Ma noi abbiamo il gel che ci dà un po' di sollievo. È vero,
2: brava,
1: caro?
2: Brava. Il gel della DMT apporta, come dici tu,
1: apporta
2: da tanto benessere, toglie calore, toglie quel gonfiore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Non a chiacchiere, ma a fatti. Viene sempre applicato mattina e sera, non c'è bisogno di frizionare, non c'è bisogno di massaggiare, non c'è bisogno di sprecare il prodotto, ma essere solo costanti e usarlo. Con queste giornate calde usarlo anche 2, 3, 4 volte, perché ricordiamoci che ne basta poco.
1: È vero.
2: Sprecate il prodotto, non sprecate il prodotto che non serve, non è che mettendolo più hanno più effetto, lo buttano via e basta, lo sprecano.
1: È vero, l'abbiamo sempre ribadito in tutti questi anni.
2: È vero, l'abbiamo sempre detto, mettetelo mattina e sera, poi quelle giornate qua nuvolose, calde, effettivamente già la mattina, mettetelo una volta in più, due volte in più, ne basta poco, un vero, e credetemi, vi dà una carica, vi toglie quella pesantezza, vi toglie quei gonfiori, vi toglie quella rigidità dal nostro corpo. 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la DMC allo 035 83 17 91.
1: Ripeto da studio, 035 83 17 91.
2: Esatto, e allora noi siamo a vostra disposizione, Lucrezia e le nostre collaboratrici sono a vostra completa disposizione. Chiamare non vuol dire solo prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità,
1: soprattutto.
2: Esatto, soprattutto chiamare con tutta tranquillità 035 83 17 91.
1: Molto bene, Raffaello, ti auguro una buona giornata, buon lavoro, ci sentiamo giovedì prossimo, mi raccomando. Ciao caro, ciao. Buon lavoro, ciao.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
1: Caro Hermes, ti abbraccio e te l'avevo promesso una decina di minuti fa. Ecco la polca brillante. Hermete dice che andiamo alla grandissima.

E adesso ringrazio e saluto anche Graziana di Imola. Graziana si è collegata, ci ha telefonato, mi diceva, direttamente dal sito internet. Grazie Graziana, dal sito internet nuovo peraltro, uscito da pochissimi giorni, pagine iniziali, c'è il numero di telefono, potete premere e mettervi direttamente in contatto con noi, con lo studio. C'è anche il numero di WhatsApp, anche da lì potete immediatamente mandarci un messaggino. Grazie.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
4: Ci salutiamo qui per il momento, ritorneremo insieme intorno alle ore 10.30 dopo il GR delle ore 9 per voi con voi, Mauro Malaguti. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di mattinata e a dopo.

0: Opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. per l'ultimo gesto di amore.

0: verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, ci sono decine di edifici danneggiati, è una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vicepremier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
2: Bufera sulle parole di Marco Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
3: La cronaca, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
2: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
3: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
2: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
3: È tutto, a più tardi.
4: Che ore sono?
5: Sono le 9:04.
4: Allora possiamo partire.

0: compagnia.
1: Buongiorno a tutti. Se di buongiorno si può parlare con questa temperatura abbastanza fastidiosa, so che divento noioso perché tutti i giorni si parla solo di questo, d'altronde è la pura attualità, ma questa mattina daremo un'occhiata anche a come si è messa la situazione in Venezuela dopo il terremoto che ha colpito questo territorio con una scossa di magnitudo 7, molto molto pesante. Dalle notizie sembra che non ci siano italiani coinvolti e spero che realmente sia così. D'altronde l'estate è portatrice non solo di caldo, ma anche di sfortuna. Il vento caldo dell'estate infastidisce un po' tutto, non solo il nostro fisico. C'è una canzone del 1980 cantata da Alice, scritta da Franco Battiato, che si chiama Il vento caldo

dato tantissimo al suo tempo e che quest'oggi ho voluto rinfrescare per dare una temperatura diversa a questo vento caldo dell'estate che ci sta abbondantemente infastidendo. Vi chiedo scusa, io in questi giorni per ovvi motivi di salute devo starvene chiuso in casa e quindi sto trasmettendo da casa questa mattina, lo si sente anche dal tono di voce, perché il microfono è un po' diverso da quello dello studio. Di certo è che stando qui in casa mi permetto anche di quelle libertà che non posso fare in radio. In radio possiamo stare al limite col braghino corto, ma non in mutande. Io questa mattina sto trasmettendo in mutande, in tutti i sensi però.

0: traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia da Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul tratto milanese di questa autostrada, sempre a causa del traffico intenso tra Viale Certosa e Milano est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la 14 Adriatica e Modena Sud per lavori in direzione Milano. A causa del traffico intenso sulla 14 Adriatica si sono formate code tra Bologna-Borgo Panicale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro naturalmente in direzione Ancona. Si procede a rilento sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e il bivio con Lato Sole per traffico intenso verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda. Con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
6: No, in aggiunta a Luce Verde, volevo informare chi non lo sa che stanno asfaltando via Murri. E questa è già tutta la notizia, quindi immaginatevi il traffico.
7: Radio San Luchino, buon ascolto.

più rimane. Certo che riproporre i personaggi del passato non è da tutti. Non ci riescono nemmeno The Colors, che con la loro Rolling Stones non ci fanno rivivere il grande gruppo storico.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
4: E un sans sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
6: Bentornati, 9:30, siamo al giro di boa della nostra mattinata insieme. Ancora buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, da Radio San Luchino, con la temperatura esageratamente riscaldata. Mi è toccato spegnere il condizionatore e aprire la porta finestra per cercare di cambiare aria, perché sennò viene troppo freddo. E, sai, perché non siamo capaci di regolare bene i condizionatori. Vedo anche negli uffici pubblici che a volte hanno delle temperature talmente abbassate, oserei dire fastidiose, che poi creano delle problematiche alla salute di ognuno di noi. Addirittura mi dicevano alcuni medici dei pronto soccorsi che il fastidio da condizionatore crea delle problematiche che si riportano avanti per dei mesi. Allora sapete cosa faccio? Spengo il condizionatore e accendo il volume della radio, perché mi piace ascoltare ora Cesare Cremonini.

verificando ancora . Veniamo in Italia, l'ombra dei cacci americani sull'Italia, scoppia lo scontro a Roma, NATO e opposizione. Crosetto dice che erano solo voli tecnico-logistici, speriamo che sia realmente così. Cronaca, Camaiore uccide moglie e figlio a fucilate. Il ragazzo che ha sparato ha detto: per mio padre meglio morto che gay. Vabbè, sono frasi che davvero danno ancora fastidio nel 2026, quando il mondo dovrebbe avere già una piega un po' diversa. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Stiamo guardando tutte le agenzie di stampa. Scosse di terremoto ancora ai Campi Flegrei in Campania, scosse di magnitudo 3.6. La terra trema anche in Giappone, anche lì 5 feriti per un sisma di magnitudo 7.2. Credo che il caldo favorisca un po' il terremoto, ce lo dimostra un po' la storia e ce lo dimostra il fatto che in estate non possiamo mai stare tranquilli.

Inas, Isinas, Post Malone, la canzone che ci ha accompagnato alle 9.39. Stavo guardando un po' come tutti le previsioni del tempo, perché dobbiamo capire un po' anche come organizzarci per i pomeriggi, perché dobbiamo fare anche qualche giro, c'è da fare qualche commissione. Oggi sarà caldo, caldissimo, domani ancora di più, sabato, domenica e lunedì saranno giornate pesanti. Io spero lunedì di farcela, anche perché, vabbè, adesso ve lo dico. Lunedì a mezzogiorno sarò su Rai 1 in diretta. Vabbè, parleremo di Filuzzi per pochi istanti in diretta nel programma Camper, e quindi rappresenterò vocalmente la Filuzzi. Stiamo organizzando la parte musicale danzereccia, parleremo delle deco bolognesi. Insomma, lunedì a mezzogiorno su Rai 1 porteremo le deco bolognesi e anche la Filuzzi su Rai 1 in diretta. Che bello! Mi sento

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Radio San Luchino. L'estate, passala con noi.
1: Siamo nel segmento finale della nostra mattinata, ci stiamo muovendo per risolvere un po' di cosine per le quali però bisogna stare anche attenti, perché muoversi troppo poi dopo la testa gira, sai, la pressione si abbassa. Il nuovo singolo di Fred De Palma, che sta andando fortissimo anche tra i bambini, La testa gira.

Vabbè, penso che mi farò un caffè. Io penso in questo momento quelli che stanno soffrendo al mare sulla spiaggia con questo caldo. Sì, vabbè, vanno a fare, si buttano nell'acqua o nella piscinetta del bagno, però

Allora si ascoltavano le hit del momento. C'era la Hit Parade, che è anche il titolo del nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

le hit di ogni periodo dell'anno, di ogni cosa bella che viviamo, le canzoni belle che da Radio Salutino continueranno all'interno della nostra mattinata, che tra poco prevede l'informazione, l'almanacco e il divertimento, e alle 10.30 il ritorno di Runa Zamboni. Vi ricordo che quest'oggi il pomeriggione sarà solamente musicale, questa sera non c'è Erika, quindi tutta l'Italia

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo

0: Vieni a trovarci in showroom in via Andrea Costa 141 zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Apparsa in TV visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale.
2: La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
3: Coordinarsi sui principali dossier internazionali, su tutti Iran e Libano, e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premiera Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
2: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
3: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
2: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
3: È tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
2: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa, sabato sera con Massimo Budriesi Band e mercoledì 1 luglio con Luca Arsoni e Morena Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotazioni da Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Tutti i mercoledì sera all'Arci Benassi, arena estiva Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola è il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, 051 61 66 140 al telefono. Al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco. E poi fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia e con ospiti diversi ogni settimana. Centro sociale Il Parco, già casa di quartieri, Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al Parco questa sera 20.30 si balla con Stefano Capitani e Marina. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro, locale climatizzato, dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica che la tombola riprenderà il 20 di settembre, ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso per tutta estate, il lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino ad agosto. Il prossimo martedì sera con Roberto Gamberini, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso in Hit Parade. I nostri consigli e poi dopo Mara, come richiesto, Lucio Dalla, prima dammi un bacio. Buon caldo, Mara, buon caldo.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
3: Chiama ora allo 051 35 12 346.
2: Ripeto, 051 35 12 346.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
7: Hai la manfata!
8: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo

0: Romagna in Rovere, Le Fablie.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
5: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
4: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Calcolo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
5: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
4: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
5: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno a mezzogiorno. Dopo la risata ancora musica.
3: Sono le 11:00.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 1 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Viale Certosa per traffico intenso verso Milano. In Liguria un chilometro di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia per lavori tra Albenga e Andora verso Ventimiglia. Altre file di un chilometro sulla 15 Parma-La Spezia, anche qui per lavori tra Vezzano Ligure e Stagnoni in direzione La Spezia. Coda a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Reggio Emilia per traffico intenso in direzione Bologna e proseguendo in questa direzione un incidente, la causa delle code di un chilometro tra Terre di Canossa e Campegine. Altre file sulla 13 Bologna-Padova, ma a causa del traffico intenso tra il bivio per la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Per il traffico intenso sulla 14 Adriatica abbiamo code tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 e rallentamenti tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, naturalmente in direzione Ancona. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, per un incidente abbiamo 2 km di coda tra Imola e Castel San Pietro. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna. 6 km di coda sulla 1 Firenze-Roma a causa di un mezzo in panne tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capo dei Monte in direzione Capo di Chino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio San Luchino.
4: Prima di entrare in casa,

0: molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: che te lo dico a fa.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna a Corticella. Le iniziative e le attività che si tengono a Villa Turchi sono riservate ai soci e ai frequentatori aderenti an Ce Scao. Questa sera alle ore 19 la grande serata che prevede la cena sotto le stelle con tagliatelle al prosciutto, roast beef e verdure pastellate, cheesecake alla frutta, acqua e vino, e poi a proseguire in compagnia dell'orchestra, per quanto riguarda la musica e il ballo, di Lia Daniele Tarantino. Se c'è ancora posto io non lo so, magari contattate Villa Turchi allo 051 32 35 39. E a Villa Turchi, già ve lo anticipo, sabato 4 di luglio si ballerà con Barbara Lucchi e Massimo Venturi.

0: Radio San Luchino. L'estate, passala con noi.
1: La carissima Lia dice: ma la mini polca, caro Venturi, che mi ricorda tanti bellissimi momenti. Lia, ecco la mini polca.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Te passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.
3: Molto bene, ma anche questo è vero, caro Franco. Ti auguro un buon pomeriggio. Pietro Galassi, le mani di un uomo.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Ma cara Giannina, ti abbraccio affettuosamente. Federica Cocco, Occhi Azzurri.

0: Radio San Luchino. La musica da ballo abita qui.
1: Grazie cara Elvira, grazie Pietro. Volevo ringraziare anche l'amica Marisa, salutare Yvonne e tutta la bella compagnia. Con Barbara Lucchi e Massimo Venturi la sfida e con Castellina Polca Loca ci avviciniamo alla pubblicità e successivamente al GR di Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai omella testa, le mei cavaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda. Con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari.

0: concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
1: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
0: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
1: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
0: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
1: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna come di consueto intorno alle ore 13 e dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.

Hai fatto bene. Un abbraccio anche al tuo Filippo. Avete fatto bene entrambi.

0: anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: E con Andrea Barbanera, fiesta caliente, ci avviciniamo anche alle ultimissime sulla viabilità. Merengue, Piet

0: Voce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Tratto chiuso per un incidente sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. L'incidente è al chilometro 384. Coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire obbligatoriamente a Pescara Sud. Può rientrare a Pescara Ovest dopo aver percorso la tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara-Chieti e successivamente la statale 16 Adriatica. Sempre sulla A14 code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona. Sul tratto toscano dell'Autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. In Campania traffico incolonnato sulla A1 Roma-Napoli per un veicolo in fiamme tra Acerra e Caserta Sud in direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Caro Luca, sono pienamente d'accordo. Mettiamoci tutti insieme, andiamo a lavare le macchine, vedrai, hai ragione, che qualche goccia la fa. Ma sotto l'ombrello, ma quanto mai? Sotto l'ombrello. Ma che caldo che fa, non se ne può più.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: tua casa.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89. Oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: bene, ci salutiamo qui, termina la nostra mattinata insieme, vi ringrazio tantissimo, vi abbraccio affettuosamente, a ognuno il caldo che si merita, che dire, vero? E a domani mattina, se credete, alle 8 vi aspetto, grazie.
1: Il Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa, sabato sera con Massimo Budriesi Band e mercoledì 1 luglio con Luca Arsoni e Morena Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotazioni da Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Tutti i mercoledì sera all'Arci Benassi, Arena Estiva, Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Circolo Arci Benassi, Viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì a domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola è il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, alle 4 Ariale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco. E poi fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia e con ospiti diversi ogni settimana. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, Il Parco Cultura Danza e Spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05 al parco. Questa sera 20.30 si balla con Stefano Capitani e Marina. Casa di Quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro, locale climatizzato, dalle 14.15 alle 17.45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica che la tombola riprenderà il 20 di settembre, ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso per tutta estate, il lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino ad agosto. Il prossimo martedì sera con Roberto Gamberini. Ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto. Grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dal US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie e tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
5: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
6: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Xili a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine.

0: colpite due raffinerie a 1500 chilometri dalla linea del fronte attaccata nella notte alla Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
1: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
0: Il calcio: dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada, continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay, Australia per il gruppo D.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Cuccoliano!
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia,

0: sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
3: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
4: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
3: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
4: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
3: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Buon pomeriggio. Sei su Radio San Luchino.

troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

senso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove

0: e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodríguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana. Circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas sono stati evacuati edifici.
1: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
2: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
1: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
2: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
1: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin

0: how you are.
1: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
4: Gianni, cosa fai?
3: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
4: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
3: Vabbè, andiamoci subito.
4: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo, poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto.

0: Melotti.
1: E un sans breguè l'arlui e il brassalat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
5: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai due terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
4: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte dell'Italia agli USA durante il conflitto con l'Iran. Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso perché sente che non solo l'Italia ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia non solo contro di noi ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti.
5: Ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento in via Auxilia, in zona Nolo a Milano. 19 anni di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
4: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
5: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6, 6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
4: Per ora è tutto, più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon giovedì 25 giugno con il GR delle buone notizie. Dei velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio Europeo per la Ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica Civitas Romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio San Lucchino.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Buon pomeriggio, siamo il venerdì è stato per tutta la stagione in questa fascia oraria l'appuntamento con Lorenzo Marciari e il suo match analisi. Siamo in giugno, siamo al primo venerdì di giugno, è il 5 e andiamo a chiudere il palinsesto invernale proprio con Lorenzo, con il quale andremo un po' a sviscerare e a cercare di capire cosa succederà nella nuova Serie A. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Buon pomeriggio Mauro e ancora una volta buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, noi ci siamo lasciati a fine campionato con delle idee su quello che sarebbe potuto succedere e qualcosa è successo, qualcos'altro io speravo che non succedesse e cominciamo naturalmente a parlare di questo saluto di Vincenzo Italiano alla panchina del Bologna, cosa che alcuni speravano succedesse, ma a quanto pare la maggioranza no.
2: Beh, allora, sicuramente non ci siamo annoiati in questi giorni. Ci aspettavamo tanti cambiamenti ed effettivamente tanti sono stati, perché veramente tante panchine sono state messe in ballo, spostate e rispostate, a partire proprio da quella del Bologna. Italiano, ahimè, io avevo la sensazione che se ne sarebbe andato. Dico ahimè perché io ero uno di quelli che tutto sommato avrebbe continuato con Italiano. È vero che negli ultimi mesi, insomma, sembrava che la squadra avesse smesso un po' di seguirlo, alcune formazioni a mio avviso erano state sbagliate, però insomma dobbiamo ricordarci quello che Italiano ha fatto a Bologna, non va assolutamente dimenticato. Detto questo, ormai la decisione è stata presa, tra l'altro pare una decisione comunque concordata da entrambe le parti, o comunque insomma questo è quello che è trapelato, e ormai pare arrivato sulla panchina Tedesco, e quindi insomma vedremo che Bologna sarà quello con questo nuovo tecnico, ecco.
1: Sì, perché effettivamente ci sono delle conferme, dei ritorni. Non ho sentito di nomi che vadano via, perché per esempio di Lucumi io non ho sentito niente. Tu hai notizie?
2: Ma sai, è un momento che probabilmente la dirigenza ha voluto concentrarsi sul futuro tecnico, quindi hanno dovuto fare dei ragionamenti appunto in primis su Italiano e poi sul futuro allenatore. Adesso io credo che anche vorranno sentire l'opinione proprio di Domenico Tedesco per sapere insomma su quali giocatori puntare. Io di notizie, come hai detto bene tu, su Lucumi non ho sentito assolutamente nulla, ma devo dirti la verità, è un momento un attimo calmo, io non ho sentito notizie in generale per quanto riguarda insomma cessioni o possibili arrivi.
1: C'è caso che ci possa essere questa tranquillità necessaria proprio per lavorare con un po' più di pace, perché effettivamente il giornalismo è sempre un po' troppo avvicendato a cercare di farsi i fatti degli altri, non solo nello sport ma in generale, e questo poi porta a non far sapere le cose giuste al momento giusto. Quindi diamo merito alla società, alla dirigenza di lavorare bene. Di certo è che il mercato, per quello che riguarda gli allenatori, guardavo un po' di notizie ieri sera, dunque Sarri all'Atalanta, ma manca l'ufficialità. Il Cagliari ha confermato Pisacane, il Como naturalmente ce l'aspettavamo la conferma di Fabregas,
2: certo.
1: Attenzione a Fabio Grosso che ieri sera ha dato l'addio al Sassuolo, direzione Fiorentina. Come la vedi?
2: La vedo bene, hai proprio detto bene tu, hai descritto benissimo la situazione. Fabio Rosso, devo dire che insomma alla sua prima esperienza in Serie A, quella di quest'anno, col Sassuolo, ha fatto molto bene, perché veramente ha preso un Sassuolo in Serie B, l'ha portato in A e poi ha dimostrato insomma di essere un allenatore con delle idee, con insomma delle visioni di gioco non indifferenti, quindi un salto di qualità che se lo merita in un ambiente che comunque ha bisogno di ripartire, perché insomma sappiamo la stagione della Fiorentina qual è stata e quindi io credo che potrebbe fare bene, insomma le aspettative sono alte, nel senso che comunque la Fiorentina, Firenze è una piazza importante, una piazza in cui appena le cose vanno male i tifosi si fanno sentire, quindi sicuramente non è una big, ma è comunque un salto di qualità, è una piazza importante per il grosso. A parte lui, insomma, ci sono stati alcuni veramente giri di panchine che mi hanno fatto parecchio ridere. In realtà quello che mi ha sorpreso più di tutti è Gattuso alla Lazio.
1: Te ne volevo parlare, effettivamente io me l'aspettavo verso il Napoli, invece il Napoli sembra virato verso Allegri.
2: Sì, ormai Allegri è praticamente ufficiale per il Napoli e io ti dico la verità, Gattuso mi aspettavo che insomma si prendesse un attimo di tempo, perché insomma la delusione dei mondiali è ancora scottante e insomma mi aspettavo che si prendesse un po' di tempo per sé, non è successo, ma mi sorprende anche insomma per la Lazio un allenatore cui comunque ha faticato a dir poco ovunque è stato, Gattuso insomma al Milan ha fatto male, in nazionale adesso ha fatto male, in una piazza come la Lazio insomma che ha bisogno di ripartire dopo questo anno che è stato tribolato, poi sai saluti un allenatore come Sarri che comunque negli anni ha dimostrato di essere un signor allenatore e prendi uno come Gattuso, io non la vedo benissimo per la Lazio, meglio vedo l'Atalanta con Sarri.
1: Ecco, qui bisognerà capire anche in questo mercato di allenatore attuale quando saremo a novembre, dicembre, dove cominceremo a parlare di esoneri, secondo me Vincenzo Italiano potrebbe tornare in gioco per qualcuna di queste strade, perché vabbè, lui adesso è a piedi, anche se si vocifera un viaggio verso l'estero, però non è detto che Vincenzo stia a casa, fermo un po' a riposarsi, poi torni in panchina a campionato iniziato.
2: No, anzi, guarda, a me sorprende il fatto che insomma nessun club italiano si sia mosso per italiano in questo momento. Io ho letto di voci abbastanza insistenti da parte del Fenerbahce, tra l'altro che gli offrirebbero un contratto veramente importante e difficile da rifiutare. Ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi staremo a vedere. Un altro allenatore che mi sorprende che insomma sia rimasto un po' così fra il gioco delle sedie e un po' in piedi è Palladino, perché comunque ha dimostrato di essere un allenatore valido e il fatto che il Milan stia virando su altre figure rispetto a Italiano o Palladino a me ha sorpreso.
1: Certo che guardavo il Milan, la panchina è ancora vacante, ci sono tre candidati, Pochettino, Geisle e Glasner. Non li vedo adatti, ma c'è anche da capire una cosa, il Milan sta cambiando radicalmente tutto, anche la società stessa nell'ambito della dirigenza ha fatto un vuoto che necessita proprio di una nuova pulizia.
2: Assolutamente, quindi prima dovranno fare insomma chiarezze interne e poi virare su un allenatore. Per quanto riguarda il Milan pare che quello in pole sia questo Glasner, che io onestamente non conoscevo, sono andato insomma a guardare adesso e viene da 2 anni al Crystal Palace dove insomma in realtà ha fatto anche bene, perché insomma ha vinto adesso appunto la Coppa, l'Europa League l'anno scorso, scusami, no, l'FA Cup, perdonami, e quindi insomma comunque fatto bene in Inghilterra, però sì, un allenatore che io non avevo mai sentito nominare prima, quindi mi ha un po' sorpreso questa scelta di andare a pescare all'estero con comunque allenatori validi in Italia.
1: Sì, all'estero sembra che sia destinato anche Conte, sto leggendo, però bisogna capire sempre in nazionale chi ci andrà, perché qualcuno bisogna che ci vada.
2: Bravo, hai detto bene, perché comunque c'è quella panchina che è vacante e devo dire che io un ritorno di Antonio Conte sulla panchina nazionale ce lo vedrai piuttosto bene.
1: Ma io ti dico, non so se Conte o un ritorno di Mancini, perché anche Mancini non mi è dispiaciuto. Di certo è che bisogna cambiare il gioco e la dimostrazione della partita contro il Lussemburgo di qualche sera fa dimostra che davvero c'è bisogno di una grande freschezza. I cotti devono stare a casa.
2: Hai detto bene Mauro, guarda, io per principio non l'ho guardata quella partita, proprio per, ormai ho la nausea quando si parla di nazionale, però veramente bisogna fare qualcosa, ma partire proprio dalla scuola calcio, perché mi sembra che tutte le nazionali vadano avanti, noi restiamo indietro, ed è un po' triste, veramente è un po' triste come roba, però sì, vedremo anche chi investirà quella panchina lì, insomma.
1: Vedremo. Intanto cerchiamo di tornare sul campionato di Serie A, perché vorrei chiederti un'opinione sulle candidature per il Sassuolo, Aquilani o Abate, chi vedi bene?
2: Anche lì è difficile da dire. Aquilani ha fatto un ottimo campionato di Serie B, potrebbe essere quello in pole, probabilmente anche quello giusto, insomma, col Catanzaro ha fatto molto bene, ha mancato di poco la qualificazione in Serie A. Poi sai, è giusto così, perché alla fine, insomma, in Serie A vediamo un po' gli stessi allenatori da anni che girano e rigirano e stanno lì, insomma, a fare la zuppa. Invece qualche allenatore giovane con idee nuove magari può dare, insomma, una ventata fresca.
1: Anche perché chi rimane fuori dei due va poi a Torino.
2: Eh sì, perché c'è anche quella lì, infatti c'è veramente un giro di panchine che uno si perde, se non, c'è un giro e rigiro che è veramente, veramente impressionante.
1: Sì, interessa di più il giro panchine che il mercato dei calciatori, anche perché secondo me lì dobbiamo aspettare luglio, quando saremo sulla spiaggia guarderemo lì.
2: Credo non sia mai successo veramente che c'è un giugno così più interessato insomma, notizie sugli allenatori che sui calciatori. Vuol dire anche che c'è anche il mondiale di mezzo, che quindi questo magari frena un po', insomma, il mercato, perché sai, sono pochi giocatori che vogliono cambiare prima del mondiale, oppure giocatori, insomma, le squadre aspettano quelli che possono essere i talenti del mondiale, quindi insomma c'è anche questa scusante qua.
1: Ascolta, a proposito di mondiale, come la mettiamo? chi ti fiamo quest'anno?
2: È una bella gara, ma in realtà io devo dirti la verità, sono sempre stato un fan di Ronaldo e io spero che, insomma, dopo Messi anche lui riesca a avere questa soddisfazione qua. Non la vedo come probabile come cosa, però io nel mio cuore spererei nel Portogallo.
1: Comunque sia, dobbiamo cercare di capire in queste prime partite da giovedì cosa possa succedere, perché sono delle grosse innovazioni. Iniziare il campionato con la partita Messico contro Sudafrica ti dà un'idea completamente nuova, modi nuovi di giocare, anche Corea del Sud contro Repubblica Ceca, cioè ci sono delle innovazioni che davvero per uno datato come me, abituato a vedere Germania, Brasile, Francia, cioè io il Brasile lo vedremo domenica 14 a mezzanotte, non so se ce la faccio, e poi il Brasile che gioca contro il Marocco.
2: Sì, è il bello e il brutto del mondiale a più squadre. Ci sono nazionali che prima non avevano la possibilità di qualificarsi, e quindi è da un lato molto bello, dall'altro diciamo che per vedere i big match dovremmo aspettare un po', e questo fa ancora più rabbia se si pensa che, aggiungendo delle squadre, comunque l'Italia non è riuscita ad esserci.
1: Vabbè,
2: detto questo, comunque ci sono state un sacco di modifiche anche a regolamento, cose varie per il mondiale, e anche secondo me cose fatte bene, cioè tipo un limite massimo sulle rimesse laterali, altrimenti cambio rimessa, quindi cose che insomma, a favore del gioco, quindi sono contento di questo.
1: Vabbè, staremo a vedere se è una formula che può funzionare. Come arbitraggi hai qualche news?
2: Guarda, io mi bastano quelli di Serie A, guarda, non voglio sentire parlare di arbitri fino all'anno prossimo.
1: Ecco, sì, perché anche le partite minori ti posso dire che ho visto delle cose ultimamente, poi te l'ho già raccontato. Meglio fare altro. Vabbè, con questa cosa.
2: È un tema dolente dalla terza categoria veramente al mondiale. Cioè,
1: sì, infatti. Vabbè, speriamo sempre, ma chi vive sperando, e mi fermo qui. E con questa considerazione vado a chiudere il nostro ultimo match analisi della stagione. Io spero di ritrovarti a settembre, quando ripartirà il palinsesto invernale, e magari lì cercheremo di capire questo nuovo campionato con chissà quali novità, chissà quali nuovi personaggi. Ti auguro una buona estate, ti ringrazio per la grande collaborazione che hai dato a Radio San Luchino in questa stagione.
2: Guarda Mauro, io ringrazio te come sempre, è sempre un piacere stare qua e parlare di calcio, e niente, auguro a tutti una buona estate e insomma un sereno mondiale.
1: Grazie a Lorenzo Marciari, grazie a voi che avete seguito questa nostra rubrica. Io e voi ci risentiamo domani mattina alle 9. Buon tutto a tutti, pubblicità e poi giornale radio delle 17.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza.

0: anno torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
5: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
6: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
5: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16, che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Grest di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
6: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
5: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Bentrovati, incidente con code sulla A1 Milano-Bologna tra il ramo Casalecchio e Modena Sud verso Milano. File, ma per traffico, sulla A14 Adriatica, tra svincolo A1 e svincolo A13 in direzione di Ancona. Altre code sul ramo Casalecchio, verso la A14 Adriatica. Attenzione, fino al 27 di giugno, carreggiata ridotta per lavori sulla E45 Orte Ravenna, tra Verghereto e San Piero in Bagno. Ed è tutto come sempre, grazie per l'attenzione.
7: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio, edizione locale del nostro notiziario. Cominciamo come sempre con la cronaca. Un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto ieri alle 16.30 a Pianoro sulla Futa. La strada è stata chiusa al traffico, viabilità tornata regolare intorno alle 19 dopo le operazioni di soccorso. Il giovane in sella alla sua moto, per cause ancora in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La gravità delle ferite riportate ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Il 22enne è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale maggiore. Le operazioni di soccorso sono state condotte prima dai sanitari del 118, poi dalla polizia locale di Pianoro, i carabinieri e il personale di ANAS. Restiamo in cronaca. Prima ha cercato di farsi consegnare 3 birre, poi ha colpito al volto il dipendente di un minimarket con una bottiglia di vetro. Un italiano di 58 anni senza fissa dimora, pregiudicato e già sottoposto al divieto di dimora nella città metropolitana, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata e danneggiamento. Il fatto è successo ieri pomeriggio in via Don Minzoni. Le pattuglie sono arrivate sul posto dopo le segnalazioni dei passanti e hanno trovato tutta la merce esposta all'esterno del locale, sparsa a terra. Il presunto aggressore è stato rintracciato pochi minuti dopo nelle vicinanze di Piazza dei Martiri. Era ubriaco, con una lattina di birra in mano e un sacchetto contenente altre birre. Il dipendente del minimarket, un 46enne bengalese, ha raccontato ai carabinieri che il malcapitato era entrato nel negozio con atteggiamenti molesti. Di fronte al rifiuto di consegnargli 3 birre, avrebbe afferrato una bottiglia dallo scaffale e gliel'avrebbe lanciata in faccia, colpendolo allo zigomo. Subito dopo avrebbe aperto il frigorifero, preso 3 birre e tentato di allontanarsi. Il 46enne lo avrebbe raggiunto all'uscita del negozio, ma sarebbe stato nuovamente aggredito. Qui il 58enne lo avrebbe spintonato più volte e cercato di colpirlo al volto con il sacchetto pieno di birre. Il dipendente è stato poi colpito alla mano sinistra. Anche il proprietario del minimarket è arrivato sul posto e ha raccontato di questi episodi continui di disturbo dell'uomo, che è stato arrestato e accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Il 46enne vittima delle violenze ha riportato una vistosa ecchimosi allo zigomo, ma ha rifiutato le cure dei sanitari. Un altro scippo in via Murri lunedì intorno alle 20. Una donna è stata avvicinata da un uomo in sella a una moto che le ha strappato la borsa dalle mani prima di fuggire. All'interno c'erano i documenti di identità, le carte di credito e il telefono cellulare. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso la donna visibilmente spaventata ma illesa. I militari l'hanno rassicurata e aiutata nelle prime incombenze, fornendogli i numeri verdi per bloccare le carte di credito. Successivamente l'hanno accompagnata fino alla sua casa, verificando anche che nei dintorni non ci fossero persone sospette. Tra gli oggetti rubati c'erano anche le chiavi di casa. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire all'identità del responsabile. Momenti di apprensione ieri pomeriggio a San Lazzaro, dove un 37enne con disabilità è stato soccorso dopo essersi sentito male ed essere caduto dalla propria carrozzina in un'area verde in via Galletta. Allarme scattato intorno alle 16.20 quando una cittadina ha contattato la polizia locale e che è arrivata sul posto individuando l'uomo all'interno di un'area verde poco distante. Era riverso a terra, privo di conoscenza, con difficoltà respiratorie. Aveva alcuni graffi agli arti inferiori, compatibili con una caduta, dopo aver perso il controllo della carrozzina. Poi è arrivata la moglie del 37enne che da circa un'ora non riusciva a mettersi in contatto con il marito. Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento del 118 tramite la centrale radio operativa. L'uomo è stato poi portato al Sant'Orsola in codice di media gravità. Un'ultima notizia un pochino più simpatica. Un gattino terrorizzato era bloccato sulla A13 a ridosso del New Jersey centrale con le auto che gli sfrecciavano accanto. La polizia stradale di Altedo, dopo che è stata avvisata da un motociclista di passaggio, è arrivata, ha notato il cucciolo e ha dato l'allarme. I poliziotti hanno attivato la safety car per rallentare il traffico, poi si sono avvicinati alla bestiola piano piano per evitare che scappasse verso i veicoli. Recuperato il gattino è stato portato al sicuro in caserma, dove è stato coccolato, rifocillato, in attesa dei volontari di un gattile che lo hanno preso in carico. Da capire se era arrivato da solo in autostrada o se è stato abbandonato da qualcuno. Chiudiamo questo appuntamento con l'informazione locale. Il GR ritorna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
0: Estate alla grande con Radio San Luchino.

troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Em sang sbreguer l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più. Mo cun faglia. D'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
3: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa sabato sera con Massimo Budriesi Band e mercoledì 1 luglio con Luca Arsoni e Morena Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotazioni da Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Tutti i mercoledì sera all'Arci Benassi, Arena Estiva, Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. Il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola è il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, alle 4 a Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco e poi fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia e con ospiti diversi ogni settimana. Centro sociale il parco già casa di quartiere, il parco cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco questa sera 20:30 si balla con Stefano Capitani e Marina. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Ciro, locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa, sala Tulipano 051 51 17 87. Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore comunica che la tombola riprenderà il 20 di settembre, ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre e il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso per tutta estate, il lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino ad agosto. Il prossimo martedì sera con Roberto Gamberini, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50%

0: tutto di favore.
1: San Luchino Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
2: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto al Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
3: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
2: Agito con lucidità e determinazione, Chiara Petrolini, quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
3: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con la guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
2: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole rappresentate in bianco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Bentrovati, incidente con code sulla A1 Milano-Bologna tra il ramo Casalecchio e Modena Sud verso Milano. File, ma per traffico, sulla A14 Adriatica, tra svincolo A1 e svincolo A13 in direzione di Ancona. Altre code sul ramo Casalecchio, verso la A14 Adriatica. Attenzione, fino al 27 di giugno, carreggiata ridotta per lavori sulla E45 Orte Ravenna, tra Verghereto e San Piero in Bagno. Ed è tutto come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
0: Radio San Luchino Estate.

0: sabato 27 giugno a La Guarda di Loiano, Borghi Divini, appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
6: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
10: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
9: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia.

0: Svelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
1: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
0: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai omella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Bentrovati, incidente con code sulla A1 Milano-Bologna tra il ramo Casalecchio e Modena Sud verso Milano. File, ma per traffico, sulla A14 Adriatica, tra svincolo A1 e svincolo A13 in direzione di Ancona. Altre code sul ramo Casalecchio, verso la A14 Adriatica. Attenzione, fino al 27 di giugno, carreggiata ridotta per lavori sulla E45 Orte Ravenna, tra Verghereto e San Piero in Bagno. Ed è tutto come sempre, grazie per l'attenzione.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Sabato 27 giugno alla Guarda di Loiano, Borghi Divini. Appuntamento con stand espositivi, gastronomia con specialità tipiche lungo le strade del paese. Dalle 18 alle 24, festa alla Guarda, con vini di qualità, sapori, tradizioni e grande voglia di stare insieme. E per la musica, Mauro Malaguti porterà le canzoni più belle di ogni tempo. Sabato 27 giugno, Borghi Divini, alla Guarda di Loiano. Ci vediamo lì.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, intenso il traffico sul percorso milanese dell'A4, file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e in direzione di Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano nelle due direzioni ed ancora sulla A4 file tra allacciamento A21 e Sirmione verso Venezia. Nella zona di Bologna code sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale alla A1. Su questa autostrada dopo un incidente si sta ancora in coda tra Svincola 25 e Pescara Sud nelle due direzioni. Sulla 1 Firenze-Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e a Roma trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Veicolo fermo sulla 24 Roma-Teramo, file per 2 chilometri tra Tivoli e Castel Madama verso Torano. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!

0: serra più, l'arloi d'amore non va più, mo con faglia, d'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti, chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
3: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
4: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la corte d'assise di Parma ha motivato la condanna 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
3: Nella notte della tragedia di Capodanno l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena, e la particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
4: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
3: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando osservando con attenzione.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltrepressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

0: casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia, di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amour non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: San Lucchino Ice.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: S, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Radio San Luchino.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltrepressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: È mezzanotte e 59 minuti.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Radio San Luchino è sempre

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

0: la tua casa.
1: È 1:59.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.